Jesus. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Jesus.